0: Sales.
1: Come si dice?
2: Come
3: voulez-vous dire?
4: Come si dice?
5: Piscina English. Dice swimming pool.